flottando entre cabine del buggy futuro blando. Leo le immagini che ogni santo angelito della crisi por mi barrio. Entro e salgo, voy flottando entre cabine del buggy futuro blando. Leo le immagini che ogni santo angelito della crisi por mi barrio.